0: questa gioia che ci dona Dio pietoso.
1: O mio figlio, vivo!
0: Taci! Io sono la tua trona, me cerca, te persegue. Non c'è sì, non è padre del mondo.
1: Ma cerca!

0: guardalo Pong, guardalo Ping, guardalo Pan. È insordito,
1: incontito,
2: allucinato, non ho le ascolta, ahimè.
1: Su, parliamo in tre.

gloria, gloria del corpo di scinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la pace ne dà.

poi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, di serve dei soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da strido le pigite, ciabatte di pechino.